Celebramus missam de memoria Beate Maria Virginis a Rosario, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece charistica tertia.

0: Orimus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem cognovimus, beata Maria Virgine intercedente, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum. Caput primum. Thema: Erant perseverantes in oratione cum Maria Matre Jesu. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.

0: Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Oltre alle persone e alle famiglie giunte individualmente, sono qui presenti dall'Italia frati minori di Puglia e Molise. Gruppi di fedeli dalle parrocchie San Raffaele Arcangelo in Monte Silvano, San Matteo e San Paolo in Montenero di Bisaccia. San Pietro in Bisceglie, San Michele Arcangelo in Neviano, San Roberto Bellarmino in Capua, Madonna delle Grazie in Marina di Cassano, personale civile e militare dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa. Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. Associazione Culturale di Castel Ritaldi. Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Associazione Cives di Pianezza. Cooperativa Airuc e Dintorni, gruppo Mai Senza L'Altro di Brescia. Banca di credito cooperativo di Bardassina. Impresa Occhio Nero di Ururi. Coro Fuori dal Coro di San Donà di Piave. Casa circondariale di Arienzo. Gruppo Fiat Voluntas Tua. Liceo Vescovile di Pontremoli. Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando. Scuola Maria Chiara di Sant'Ilario d'Enza. Gruppo Holidays in Camper. Gruppi di fedeli da Cervia e da Vittorio Veneto. Da diversi paesi, religiosi della Società dell'Apostolato Cattolico Pallottini. Gruppi di fedeli da Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Slovenia. E un particolare benvenuto alle coppie di sposi novelli. Mentre ci disponiamo ad accogliere il Santo Padre, ricordiamo che i biglietti per partecipare alle udienze generali sono sempre gratuiti e rilasciati esclusivamente dalla Prefettura della Casa Pontificia.
1: Bonjour à tous et bienvenue aux pèlerins de langue française. En plus, des personnes et des familles individuelles sont présentes.